0: sono Sandramino.
1: Paolo ci ha spus.
0: Per non parlare di mio fratello che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto telefono giallo.
1: E nemmeno Nicola sa traducere.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeto ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo.

poi chi c'è? Ah, già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è nonno Renato che c'ha l'AIDS da condenato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.